0: litro a succhettina. Che fai spolenta boa?
1: Era italiana.
0: Che vai rezzare a missa?
1: Era italiana.
0: Che fai economia?
1: Era italiana.
0: Che fai un buon mangiare?

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

pensa tra me e te. Tu come stai bene, io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore, Hai 8 o 3 certezze, una pinta e qualche amico.